0: chi l'aveva messo lì?
1: La cicogna.
0: Ma la cicogna come fa che non ha le mani?
1: Dio.
0: Ma è la cicogna o è Dio allora? Chi è che la porta? Dio o la cicogna?
1: La cicogna.
0: E chi l'ha messo dentro il cestello?
1: Dio.